nel fiuti a damaccia. Sei rivuato una gamana, una montamana, nel fiuti a damaccia.